potesse la vita comprare si potesse, è il tempo a avere indietro, i ricchi allora vivrebbero per sempre.